Yang zhubo namba, ta da su nipi lu ji chili bomo shiba di nipo o xiong. Lu ji di na senpa po dinzi jia po ye roba chun zong la pula ri. Xiang la mantu di senpa po yu zhong jia ri go shibi lu jin po ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jian po shiba di chan do la yu bi doji la pun ni. Ma wo lu di na shu gan jia ti ya tu ya zi yu wen mantu shi ji yin si. Yang da lu ji di nyan da jia nian go.